0: podatta idee che ci giamenta Apple, naile codo tempo e chavore nan discola sare avre ne gagen, che gagen ci aggiutilen che da data idea. Non cote che trovo un don, ma è but te jutin romenge chavoren cadale sa, hoc vivon te sai si cion te janavri penge scoli misto, ma è sigo mai kenit, te sai len penge appalaci buci, che ci ha visto voncamenta e so passolilenge na kai na che tavi buci so site che ren so cicamenta antisol tai paro elenge tai kino elenge ta pa, site mukenko di buci tai ste paro veni buci a palasi le problemura che site lene rom co dalla buccia so cicamen dette di nole e codi giutori o tem potte sai avelle ande scoli yelp Jutori na tunci mai federes gelon in gei scola tai sai si ci luna avli co dales che so von kamen na fer grun scola zakladna hanen vi gimnasio mura tai efter gimnasio tai tai il che sud building ar hot te sai jana pal te keren te va la stinta te keren co dalla bucia so von corco il kamen tai atunci ciak mai kenito e manuscesco traio Te sai che era l'acqua di buci, se vuoi corcuri, va alla stinta spesca, se non uccide, se non tringa lì, le svarico, andi sorte, che era il vario so buci.
1: Tu me nasci un denso penel o Joka Jansson. Panle e allo sarimasa savo sas vorta ando de su 30 settembre. E risultatura inche nai total non gata, numai a sciolte di kelpe, so malagiol mai dur. Akavasa sa sosila chardotu menge vašo avdisutno programi. Te kam lente šunen pobuter ki akia tema, ja te mang lente šunen avera programi jas savesohine po anglal, tu me šajte džan komaro internet tan www.radioromano.se ja palem šajte džan komaro SR Play appen. Te mang lente avenamenca no kontakti, tu me šajte hramone na menje komaro mail radioromano@sr.se Tu men shajte rakenamen hemko socialna medie. Ma bistrente shunenamen sakova buchako dive kotar pondaniko jiki parashtui. Hem ma bistren so sakova shtarto diveno kurko shajte shunen e chavarengo programi e paramizenza. Tai sakova parashtui shajte shunen tumare naikamle romane neve tai purane shuje gila. Oven sa steso hienle amenza. Mehium o velko karamani. Acho vendevlea, tai jiko shuniba.